0: cucina poi?
1: Boh.
2: Fritturina!
3: Oh. Guarda un po' cucina!
1: Buona! Buona, prego, eh!
2: No, ma si serve, eh!